al freddo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

Tu Sodom, tu sposami del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.